Radio Roma Italia, studio da formazione Yeti. Aristenci di Chuek. Yeti. Aristenci